0: Ma c'è Longo deve vai Italia.
1: Dava Italia, dai, altrett. Quando fratello lì con la gora, no?
0: Nel cavallese, e io sono come starta in Moena, o per Gorpendal, o per me a Heldal, mi goffo bene, da sono hoppacchene, no, che sei corrente.
1: Mai.
0: Da sono delle VM, e Gorpendal in Femsex, che smobbia, in i gatti, da sono.
1: Sono
0: Non mi
1: astet.
0: chiamo. Il harghe vigla, se quando può, e poi vedi, ne si stoppa, o te che mostra, e te che può barare, la vedi, resta il tuo.
1: No, ma non è grato, vero, sono passato fino a male.
0: No,
1: Nein, mein tausend Dank, was du hast, das war ziemlich interessant. Adam.
2: Da vil jeg ha et slikt gammelt ord, jeg, så jeg hører nå for måneds tid siden. Vel så. Da hadde vi olsok. Olsokfeiring. Og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi våkeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er våkeld for noe? 57, 68, 14, 10.